Che velociraptor era che musica era una musica drama cosa ne niente Lorita banda tu cosa non resinida li mi tu hanno resinat ma mal sono bene ma can sen fatte ste e lei am ne frequenza radio liberdade di lui ia programma vivon solo ne nia balun be ma cap ba prepara hela han media ne nia bom prepara sound be te bot si rotu stay tuned bele sutan te bot bele requestan te bot nya musica ka dedike musica be te bot kolega familia ka emne be maka e te bot sira karak dedike ba mi pronto de li li ya ba kolega serne be maka stay hela ite balorona te musica ringo smau ne nia honi titlu lakon ona.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Okay, música husi all about life on itul alcohol emosong no husi de metrio on itul lehen aroma lorione ita beha tuku tolu liona minuto lima nulu resing rua ya. No ne musica rua ne sene sang musica ikus po programa lora ek solo kadi sang ohing nini an tamane na fatin hau nia lora ek dia korek solo beto bot siro hutu na bema kau resing radaong. Stay tune hele he frekuensi sheno lura resing 5.8 megahertz nini ya bom aktividade bom trabalho ya. Non è vero che il programma è stato un programma di spazio pubblico, non è vero che il programma è stato un programma di studio Reni. Se è stato un programma di studio Futurti, non è vero che il programma è stato un programma di studio Reni. Se è stato un programma di studio Reni, non è vero che il programma è stato un programma di studio Reni.

Dia Cliu. Loro loro, musi tuku hitu, to tuku walu kalan. Radio Liberdade, Sianolo Resin 5, Pontu Walu.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.